0: Schlagerradio. Rossa! Party ohne Ende.
1: Rossa! Olé!
2: Yeah! Culture!
3: Get ready!
2: Candela!